termina. Bella tu sandigna con una sagna combina. Pille termina. Dacu termina. Dacu nana daia dan daia un mozinho. A pantera. Dacu termina. Dacu nana daia na cintura di menina.